vida. Se non allevo da carziaghi con fizzani, se si dà gesto c'è filiso lo scarmuzzo, da buschia prima la tua Giulio Ani, che tu colombo e con purezzi e na muzzo.